0: liter. Og så Christina. Che fai spolenta bua?
1: Era italiana.
0: Che vai rezzare a missa?
1: Era italiana.
0: Che fai seco